0: Radio Comandando Mix, Mix, Mix.
1: Let's Robin.
0: Mix Radio.
1: Controlando la galaxia. La supernova.